le canne, un flauto fai, suoni come il grande pan. Sei tu, Peter, tu che Kensington giochi. Peter, tu che Kensington suoni, suona ancora così.

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.